无论顺境、逆境、贫穷、富有，爱他始终如一。

悄，一往年老，一往自卑的牢骚，一往那被逼着习惯的纷扰。沿着河流的方向，我能看到海洋，看着年少的远去，我能遇见死亡。

0: 就准备好了吗？
1: 也、yeah, 准备好了。
0: 准备好了吗？来了，我数到四的时候，全部的朋友们跟着秀一起哦。

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

人会死两次。一次是停止呼吸，一次是被放弃的时候。

moving on. You know how we do it.

0: 哎，我来帮你。
1: 哦，来，谢谢，
0: 不会。

La Cina ha ampliato il proprio arsenale nucleare aggiungendo 20 testate nell'ultimo anno, portando il totale a 620 unità secondo l'ultimo rapporto annuale dello Stockholm International Peace Research Institute. Il dato, riferito a gennaio 2026, segna un incremento significativo rispetto alle 600 testate censite l'anno precedente. L'istituto svedese ha avvertito che le maggiori potenze mondiali si stanno progressivamente allontanando dagli impegni di disarmo assunti in passato. Secondo le stime del SIPRI, Pechino potrebbe aver iniziato a schierare testate su missili operativi durante esercitazioni in tempo di pace, con circa 34 testate dispiegate presso forze operative, rispetto alle 24 dell'anno precedente. Un simile cambiamento rappresenterebbe una svolta rispetto alla storica politica cinese di mantenere testate e vettori separati. Il rapporto indica inoltre che la Cina dispone di 775 silos missilistici terrestri, con lanciatori di missili balistici intercontinentali che superano quelli di Russia e Stati Uniti. L'inventario cinese di ICBM potrebbe eguagliare quello delle altre due potenze entro la fine del decennio. Fonti governative statunitensi citate nel rapporto suggeriscono che testate nucleari potrebbero essere state caricate su alcuni dei 100 missili ospitati in tre nuovi campi di silos, e possibilmente a bordo di un sottomarino nucleare lanciamissili impegnato in pattugliamenti di deterrenza quasi continui. Pechino ha ribadito di aderire a una strategia nucleare difensiva basata sul principio del non primo utilizzo, mantenendo le proprie forze al livello minimo necessario per la sicurezza nazionale. Il direttore del programma Armi di distruzione di massa del SIPRI, Wilfred Wan, ha osservato che le recenti attività cinesi possono essere interpretate come un tentativo

compito di proteggere la sopravvivenza delle proprie forze nucleari e garantire la credibilità della deterrenza, in risposta ai progressi statunitensi nelle armi a precisione e nella difesa missilistica. L'inventario globale ammonta a 12.187 testate, di cui circa 4.000 dispiegate operativamente.

0: Il divario tra gli approcci cinese e statunitense all'intelligenza artificiale si sta approfondendo, delineando due visioni radicalmente diverse del futuro tecnologico. Negli Stati Uniti, i neolaureati universitari stanno manifestando un crescente rifiuto dell'intelligenza artificiale. Recenti cerimonie di laurea in diversi atenei americani sono state teatro di contestazioni contro relatori che promuovevano l'intelligenza artificiale, mentre un sondaggio Gallup ha registrato un marcato aumento di ansia e rabbia tra la generazione Z nei confronti della tecnologia. Il malcontento affonda le radici in un mercato del lavoro sempre più ostile. Il mese scorso si è registrato il maggior numero di licenziamenti in quasi due anni, con oltre 38.000 posti eliminati. Dall'inizio dell'anno, il settore tecnologico ha annunciato oltre 123.000 tagli, in aumento del 65% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'occupazione nella fascia 22-25 anni nelle professioni più esposte all'automazione è calata del 13% dal 2022. In Cina, dove la disoccupazione giovanile resta elevata al 16,9% per la fascia 16-24 anni, il governo ha adottato una postura diametralmente opposta. I tribunali cinesi hanno stabilito che la riduzione dei costi tramite intelligenza artificiale non può giustificare il licenziamento del personale. Sul piano tecnologico, la strategia cinese privilegia efficienza, accessibilità e diffusione capillare. Il modello DeepSeek V4 Pro si è classificato tra i migliori al mondo in rapporto qualità-prezzo, superando ampiamente i concorrenti occidentali in efficienza dopo una riduzione permanente del 75%. La politica cinese dei centri dati prevede la trasmissione dei dati dalle aree costiere orientali verso regioni interne ricche di energie rinnovabili. La Cina ha inoltre inaugurato il primo centro dati sottomarino su larga scala al largo dell'isola di Hainan, dove il raffreddamento oceanico naturale riduce significativamente i costi energetici.
1: Quando 还是曾经那个少年吗？

Un'equipe di 5 esperti medici cinesi è arrivata a Kinshasa, nella Repubblica Democratica del Congo, per una missione di 3 mesi finalizzata al contenimento dell'epidemia di Ebola che si sta espandendo in una regione mineraria dove Pechino vanta ingenti investimenti. Il team comprende specialisti in epidemiologia, medicina clinica, ricerca e medicina tradizionale cinese, e collaborerà con le autorità locali per rafforzare le capacità di prevenzione e trattamento, fornendo formazione e orientamento alle istituzioni sanitarie locali, alle imprese cinesi e alle comunità cinesi residenti. Il dispiegamento rappresenta un momento significativo per la diplomazia sanitaria di Pechino in un'area centrale per i suoi interessi economici, data l'elevata concentrazione di investitori cinesi nel settore dell'oro e dei minerali critici. L'approccio cinese contrasta nettamente con quello statunitense, incentrato sul divieto d'ingresso per i viaggiatori provenienti dalla zona dell'epidemia e sulla costruzione di una struttura di isolamento in Kenya destinata al proprio personale. La Cina collaborerà inoltre con la Commissione dell'Unione Africana e i Centri Africani per il controllo delle malattie per rafforzare le capacità di contenimento nei paesi colpiti, inclusa l'Uganda. L'arrivo del team coincide con un vuoto vaccinale. L'epidemia riguarda il raro ceppo bundibugio, per il quale non esiste alcun vaccino approvato. I dati aggiornati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità confermano 344 casi e 60 decessi in 24 zone sanitarie nelle province di Ituri, Nord Kivu e Sud Kivu. L'epidemia ha raggiunto anche l'Uganda, con 15 casi e un decesso. Washington ha impegnato oltre 162 milioni di dollari nel contenimento dell'epidemia, ma la sua strategia regionale ha suscitato critiche per aver privilegiato la sicurezza occidentale rispetto alle partnership locali, come dimostrato dalle proteste a Nanyuki, in Kenya, contro una struttura di isolamento americana.

L'azienda Hubei Giga World Robot di Wuhan ha annunciato il lancio di un programma di sperimentazione gratuita che prevede l'invio di 100 robot umanoidi in abitazioni private. Il progetto, destinato a partire nel terzo trimestre dell'anno in corso, rappresenta una tappa fondamentale nell'avanzamento dell'applicazione su larga scala della robotica domestica. Il robot protagonista, denominato Sea Light S1, è in grado di svolgere un'ampia gamma di attività casalinghe, dalla preparazione del letto alla cucina, dal caricamento della lavatrice alla pulizia del bagno, dalla stesura e piegatura del bucato al riordino del soggiorno, fino all'alimentazione dei pesci e all'irrigazione delle piante. L'intelligenza del dispositivo risiede nella capacità di completare autonomamente sequenze operative lunghe e articolate in ambienti domestici reali e non strutturati, senza dipendere da percorsi preimpostati o script rigidi. Il modello di base integra un ciclo chiuso completo di percezione, comprensione ed esecuzione, capace di interpretare comandi espressi in linguaggio parlato quotidiano. Anche quando intenzionalmente disturbato durante l'esecuzione dei compiti, il robot prosegue fino al completamento dell'attività. Si adatta inoltre alle diverse configurazioni spaziali delle abitazioni, ricalcolando in tempo reale le proprie operazioni quando i mobili vengono spostati. L'account ufficiale dell'azienda sulla piattaforma WeChat ha già ricevuto oltre 2000 messaggi di candidatura. Un rapporto di Morgan Stanley prevede che entro il 2050 il mercato globale dei robot umanoidi potrebbe raggiungere 5.000 miliardi di dollari, con oltre un miliardo di unità operative. La Cina guiderebbe con 302 milioni di esemplari, seguita dagli Stati Uniti con 77 milioni. Secondo i sondaggi dell'azienda, il pubblico cinese considera accettabile una fascia di prezzo compresa tra 50.000 e 100.000 yuan. Con l'aumento dei volumi di produzione, i costi dovrebbero diminuire rapidamente nei prossimi 1-2 anni.

Le case automobilistiche tedesche stanno cercando soluzioni urgenti per i propri stabilimenti sottoutilizzati, con speculazioni crescenti sull'ingresso di produttori cinesi o aziende della difesa nelle strutture inattive. In tutta Europa, i costruttori sono in difficoltà a causa della crescente concorrenza cinese, della domanda debole e della transizione accidentata verso i veicoli elettrici. Una soluzione consiste nell'aprire le fabbriche ai produttori cinesi per assemblare automobili in Europa, aggirando i dazi dell'Unione Europea sui veicoli elettrici, un passo già compiuto da Stellantis. I marchi cinesi BYD, MG e Chery stanno guadagnando terreno rapidamente nel mercato europeo, rappresentando circa il 9% delle vendite complessive della regione. Volkswagen, il maggiore costruttore europeo, ha dichiarato di essere aperta all'idea di collaborazioni con produttori cinesi nei propri stabilimenti. Il gruppo, impegnato nel taglio

di migliaia di posti di lavoro, punta a ridurre la capacità produttiva globale di circa 1 milione di veicoli. Funzionari delle regioni che ospitano impianti Volkswagen hanno accolto favorevolmente l'ipotesi, sebbene il gruppo abbia successivamente ridimensionato le voci di accordi imminenti. Alcuni analisti ritengono che siano gli stessi costruttori cinesi a esitare, scoraggiati dagli elevati costi di produzione in Germania. Parallelamente, i costruttori tedeschi starebbero valutando l'apertura o la vendita di impianti ad aziende della difesa, in rapida espansione in un contesto europeo di riarmo. Il produttore franco-tedesco di carri armati KNDS sarebbe in trattativa per rilevare uno stabilimento Mercedes-Benz a Ludwigsfelde, nei pressi di Berlino, per convertirlo alla produzione di veicoli blindati. Volkswagen ha confermato colloqui con aziende della difesa per lo stabilimento di Osnabrück, incluse trattative con l'israeliana Rafael Advanced Defense Systems riguardanti componenti per il sistema Iron Dome. L'eventuale ingresso nel settore della difesa potrebbe risultare controverso per Volkswagen, fondata durante il regime nazista.

0: BYD ha riconquistato il primato mensile delle vendite automobilistiche in Cina nel mese di maggio, superando SAIC Motor per la prima volta in 5 mesi. Il costruttore ha venduto 383.453 veicoli, con un incremento dello 0,25% su base annua, segnando il primo ritorno alla crescita dopo 8 mesi consecutivi di cali. SAIC Motor ha registrato vendite per 348.988 unità, in diminuzione del 4,62%. Il recupero di BYD è stato trainato principalmente dai mercati esteri e dai marchi premium. Le vendite combinate delle serie Dynasty e Ocean, spina dorsale del gruppo in termini di volumi, sono diminuite del 5,22%. Al contrario, i marchi di fascia alta hanno registrato crescite notevoli. Fangchengbao ha venduto oltre 30.000 veicoli con un aumento del 139,7%, mentre Denza ha consegnato 16.303 unità. Le esportazioni hanno rappresentato il segmento in più rapida crescita, con 160.644 veicoli venduti all'estero, in aumento dell'80,4% e nuovo record aziendale. I mercati internazionali hanno pesato per circa il 42% delle vendite totali mensili. In aprile, BYD aveva superato le vendite combinate di Toyota, Lexus e Honda in Corea del Sud. Tra gli altri costruttori cinesi, Chery ha venduto 247.000 unità con un incremento del 20,5%, di cui oltre il 70% all'estero. Geely ha registrato 237.637 vendite. Tra le start-up elettriche, Leapmotor si distingue con 81.569 consegne e una crescita dell'80%. Li Auto è risultata l'unica startup in calo sia su base annua che mensile, con 33.350 unità. Il panorama complessivo evidenzia come i maggiori costruttori cinesi si affidino sempre più alle esportazioni e ai prodotti di fascia alta per sostenere la crescita in un mercato interno caratterizzato da una competizione feroce.
1: Oh love. 这种迹象是种力量，无法克制。 If you want some, 现在不上，跟他合适。其实1/1的几率，不要再说可是，对，不要再说可是。

Gli aerei di produzione cinese C-909 e C-919 dispongono ora di una rete più ampia di assistenza e manutenzione per componenti critici come motori e carrelli d'atterraggio. Grazie all'espansione delle partnership con fornitori di servizi nella Cina continentale e a Hong Kong. Hong Kong Aircraft Engineering Company, una delle principali aziende mondiali di manutenzione aeronautica controllata dal gruppo Swire, ha completato in maggio la prima revisione generale del carrello d'atterraggio di un C-909 presso la sede di Xiamen, nella provincia del Fujian. Il C-909, jet regionale con oltre 180 unità in servizio, è il primo aeromobile cinese a operare voli nel sud-est asiatico e nell'Asia centrale, utilizzato da vettori stranieri tra cui Transnusa in Indonesia, Vietjet Air in Vietnam e Lao Airlines. Per quanto riguarda il C-919, la risposta cinese ai modelli occidentali Boeing 737 e Airbus A320, gli operatori possono ora usufruire di servizi completi di manutenzione e revisione nella Cina occidentale per i motori LEAP-1C forniti dal consorzio franco-americano CFM International. Sequan Service Aero Engine Maintenance, una joint venture tra CFM e Air China con sede a Chengdu, ha ottenuto la certificazione come primo partner di manutenzione premier in Cina per i motori LEAP. Air China, che si è impegnata ad acquistare 100 C-919, dispone attualmente di 12 esemplari in flotta. Con 37 unità consegnate complessivamente alla data di maggio, il C-919 è entrato nel suo quarto anno di servizio commerciale domestico. Analisti del settore hanno sottolineato che una rete di supporto domestica più solida garantirà tempi di revisione dei motori più rapidi e costi più competitivi. Pechino e Washington hanno raggiunto accordi sull'acquisto di aeromobili e motori durante la visita del presidente Trump nella capitale cinese in maggio, con la Cina che acquisterà fino a 450 motori GE200 aerei Boeing.

Un ristretto gruppo di aziende biotecnologiche cinesi potrebbe commercializzare farmaci con il proprio marchio in Europa e negli Stati Uniti entro i prossimi 10-15 anni, secondo analisti del settore e della politica industriale. Nel contesto del boom delle licenze in uscita per farmaci in fase iniziale, il dibattito tra investitori e analisti si concentra su quali aziende cinesi inizieranno per prime a vendere direttamente sui mercati internazionali. Gli analisti indicano Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals, CSPC Pharmaceutical Group e Hansoh Pharmaceutical come i candidati principali a competere con giganti globali quali Pfizer, Roche e AstraZeneca. Hengrui, la maggiore azienda farmaceutica cinese per capitalizzazione, ha siglato il mese scorso un accordo di collaborazione e licenza da 15,2 miliardi di dollari con Bristol Myers Squibb, coprendo 13 programmi in fase iniziale in oncologia e immunologia. CSPC aveva già concluso in gennaio un accordo fino a 18,5 miliardi di dollari con AstraZeneca per i diritti globali esclusivi al di fuori della Cina sul proprio portafoglio iniettabile per la gestione del peso. ING prevede che il valore totale degli accordi di licenza in uscita tra aziende biotech cinesi e case farmaceutiche occidentali raggiungerà circa 240 miliardi di dollari quest'anno, rispetto ai 136 miliardi del 2025. Tuttavia, la commercializzazione diretta sui mercati esteri richiede capitali enormi. Portare un farmaco oncologico in un'area terapeutica ampia come il trattamento di prima linea del cancro al polmone può costare circa 2 miliardi di dollari solo in sperimentazioni cliniche. Un sondaggio ha rilevato che solo un'azienda biofarmaceutica cinese su 4 sta considerando attivamente la commercializzazione indipendente all'estero. Secondo ING, le aziende cinesi potrebbero concentrarsi inizialmente sul mercato europeo, dove i governi cercano attivamente di ridurre la spesa farmaceutica e le nuove domande di autorizzazione presso l'Agenzia Europea del Farmaco sono diminuite del 20% dall'inizio dell'anno.

0: Le vendite di oro in Cina hanno subito un brusco rallentamento dopo il ritiro dei prezzi globali dai massimi storici, con i consumatori che rinviano gli acquisti per timore di ulteriori ribassi. Un gioielliere del mercato di Yew Garden a Shanghai ha riferito che le sue vendite giornaliere sono precipitate da 2-3 kg nei primi due mesi dell'anno a soli 100-200 grammi, un calo di circa il 90%. Il prezzo spot dell'oro ha perso quasi il 3% in maggio, attestandosi oltre il 20% al di sotto del record di 1255 yuan al grammo raggiunto sulla borsa dell'oro di Shanghai alla fine di gennaio. Sebbene il valore si mantenga intorno ai 1000 yuan al grammo, i dettaglianti riscontrano estrema cautela tra i consumatori, preoccupati per le incognite geopolitiche ed economiche. I clienti sembrano disposti ad acquistare solo quando si conferma un trend rialzista. I dati dell'Ufficio Nazionale di Statistica mostrano che 15 mesi consecutivi di crescita delle vendite al dettaglio di gioielleria, inclusi i prodotti in oro e argento, si sono interrotti in aprile con un calo del 21,3% su base annua. Il fenomeno non riguarda solo i piccoli dettaglianti. Anche i grandi rivenditori della zona di Yew Garden registrano situazioni analoghe, aggravate dal periodo degli esami di ammissione universitaria che distoglie famiglie e studenti dagli acquisti. In quanto secondo maggiore consumatore mondiale di oro dopo l'India, i comportamenti d'acquisto cinesi esercitano un peso significativo sui prezzi globali. Analisti del settore futures ritengono che i prezzi dell'oro manchino di slancio rialzista nel breve termine, compressi tra le tensioni geopolitiche che sostengono il bene rifugio e fattori ribassisti quali potenziali aumenti dei tassi da parte di Banca Centrale Europea e Banca del Giappone e un dollaro forte. La borsa dell'oro di Shanghai ha allentato le misure di controllo del rischio, riducendo i margini su contratti oro e argento di 3 punti percentuali.
1: Ho

L'assicuratore francese AXA e la banca britannica Standard Chartered lanciano questa settimana nuove offerte destinate alla clientela ad alto patrimonio netto a Hong Kong, dimostrando che il recente inasprimento normativo sugli investimenti transfrontalieri dei cittadini della Cina continentale non ha frenato i piani di espansione delle società finanziarie internazionali nella città. AXA introduce AXA Global Private, una piattaforma rivolta a clienti con polizze assicurative o prodotti di investimento di valore compreso tra 10 e 15 milioni di dollari di Hong Kong. Standard Chartered inaugura un nuovo centro di gestione patrimoniale di lusso presso One Causeway Bay, il settimo nella città e il ventesimo al mondo. L'autorità monetaria di Hong Kong ha confermato che tutte le banche hanno ottemperato alle istruzioni emesse il mese scorso, che richiedono ai clienti della Cina continentale che aprono conti di investimento di dichiarare che i fondi provengono da fuori la Cina continentale. Misure analoghe sono state adottate dalla Securities and Futures Commission per i broker. Secondo la dirigenza di AXA, la maggior parte dei clienti ad alto patrimonio dispone già di asset allocati al di fuori della Cina come parte della propria strategia globale. Hong Kong ha superato la Svizzera come maggiore centro mondiale di gestione patrimoniale transfrontaliera, con 2.955 miliardi di dollari l'anno scorso contro 2.944 miliardi della piazza elvetica, secondo Boston Consulting Group. La piattaforma di AXA offre servizi assicurativi, di investimento e di pianificazione successoria, inclusa la protezione di immobili di pregio, collezioni d'arte e polizze contro sequestri. Standard Chartered ha evidenziato che la crescita economica asiatica, più rapida rispetto a Europa e altri mercati, sosterrà il ruolo di Hong Kong come centro di gestione patrimoniale. Il conflitto in Iran, iniziato il 28 febbraio, ha inoltre spinto alcuni investitori mediorientali a diversificare verso Hong Kong, percepita come porto sicuro.

0: Il Partito Democratico Progressista al governo a Taiwan ha nominato il deputato al primo mandato Puma Shen Pao Yang come candidato alla carica di sindaco di Taipei nelle elezioni locali previste per la fine dell'anno. In una sfida considerata ardua contro il popolare sindaco uscente Wang Qianguanan del Kuomintang. La scelta ha sorpreso molti osservatori, trattandosi di un ex accademico entrato in politica solo 2 anni fa attraverso il sistema delle liste proporzionali. Shen, già professore associato di criminologia, si è fatto conoscere per le ricerche sulla guerra cognitiva condotta dalla Cina continentale e per aver cofondato la Kuma Academy, un'istituzione dedicata all'addestramento della difesa civile. Pechino lo ha inserito nella lista nera e nel 2024 lo ha designato come separatista irriducibile, emettendo un mandato d'arresto. I sondaggi indicano una sfida formidabile. Un'indagine TVBS di fine maggio attribuisce a Chiang il 58% dei consensi contro il 30% di Shen, con il sindaco uscente in vantaggio in quasi tutti i gruppi demografici, compresi i giovani tra 20 e 29 anni. Tra gli elettori indipendenti, il divario raggiunge il 57% contro il 14%. Le difficoltà strutturali per Shen sono molteplici. Taipei è tradizionalmente orientata verso il Kuomintang. Il Taiwan People's Party ha rinunciato a sfidare i sindaci uscenti del KMT consolidando il voto di opposizione. E l'immagine fortemente indipendentista del candidato DPP risulta poco attraente per gli elettori moderati. Un sondaggio dello United Daily News ha rilevato che il 63% dei taiwanesi è favorevole al mantenimento indefinito dello status quo nello stretto, il livello più alto mai registrato, mentre il sostegno all'indipendenza è sceso al 21%. Chiang, pronipote di Chiang Kai-shek, è considerato uno dei più promettenti candidati del KMT alla leadership dell'isola per le elezioni del 2028 o 2032.
1: Ba, 我好想你。

della termovalorizzazione dei rifiuti, dopo anni di speculazioni che collegavano le tecnologie delle armi nucleari all'incenerimento dei rifiuti urbani. Du Xianguan, fisico veterano delle armi nucleari e accademico dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha confermato attraverso un comunicato ufficiale di aver svolto attività di ricerca e consulenza relative allo sviluppo del progetto pilota delle cosiddette città a rifiuti zero. L'iniziativa costituisce un elemento chiave della strategia ambientale cinese, volta a ridurre i rifiuti e a eliminare progressivamente le discariche tradizionali. Lo scienziato ha tuttavia precisato di non aver mai partecipato a progetti che prevedessero l'applicazione di tecnologie nucleari all'incenerimento dei rifiuti, né di aver autorizzato alcuna organizzazione o individuo a farlo. La precisazione giunge dopo anni di discussioni online che suggerivano come l'industria cinese dell'incenerimento avesse beneficiato di competenze sviluppate originariamente per i programmi nucleari militari e sottomarini. La trasformazione del panorama della gestione dei rifiuti in Cina è stata radicale. Le discariche rappresentavano l'85,2% del trattamento dei rifiuti urbani nel 2005, mentre l'incenerimento copriva meno del 10%. Entro il 2023, le proporzioni si sono invertite. La quota delle discariche è scesa al 7,5% e quella dell'incenerimento è salita all'82,5%. La capacità giornaliera di incenerimento della Cina ha superato 1.100.000 tonnellate alla fine del 2024, rappresentando circa il 60% della capacità globale e superando il totale combinato di Europa, Stati Uniti e Giappone. L'espansione è stata così rapida che alcuni operatori segnalano carenze di materia prima, con circa il 5% degli impianti funzionante a metà capacità per insufficienza di rifiuti da trattare.

Su ogni 10 robot umanoidi venduti nel mondo, 8 provengono dalla Cina. Questo dato, emerso da un rapporto congiunto di CCID Media e China Electronics News, fotografa una trasformazione profonda nelle esportazioni tecnologiche cinesi, non più fondate sulla scala produttiva e sui prezzi bassi, ma su sofisticazione e innovazione. La Cina ospita oltre 140 produttori di robot umanoidi, con spedizioni annuali di 14.400 unità che rappresentano l'84,7% del totale globale. Agibot, azienda di Shanghai, è diventata il primo esportatore mondiale di robot umanoidi, con consegne internazionali avviate nel 2025 e un centro esperienze inaugurato in Malesia in gennaio. A fine febbraio, Agibot è entrata nel mercato tedesco con un evento a Monaco di Baviera, annunciando una partnership strategica con Mind Group, leader globale nei componenti automobilistici, le cui fabbriche fungeranno da ambienti di addestramento per i robot. I dati doganali mostrano che nel primo trimestre dell'anno le esportazioni cinesi di robot di ogni tipo hanno raggiunto 11,32 miliardi di yuan, con spedizioni verso 148 paesi. I robot per la pulizia rappresentano quasi il 70% del totale. Pudu Robotics di Shenzhen ha spedito 120.000 robot di servizio in oltre 80 paesi. L'espansione non si limita ai robot. Gli occhiali intelligenti cinesi, dotati di traduzione in tempo reale e assistenza visiva, hanno registrato spedizioni per 2,46 milioni di unità nel 2025, con un aumento dell'87,1%. Le esportazioni sono cresciute del 64,9%, raggiungendo 32 paesi. Le aziende tecnologiche cinesi non competono più solo sul prezzo, ma offrono un ciclo commerciale completo: hardware per attrarre clienti, software per fidelizzarli.

Le esportazioni cinesi di mirtilli freschi stanno registrando un'impennata straordinaria, con una quota preponderante destinata al sud-est asiatico, dove le infrastrutture commerciali e logistiche mantengono il prodotto fresco e competitivo nel prezzo. La Cina ha esportato mirtilli e mirtilli rossi per un valore di 24,4 milioni di dollari nel solo mese di aprile. Nel primo trimestre, le esportazioni hanno raggiunto 38,8 milioni di dollari, rispetto ai 50,8 milioni dell'intero 2025 e ai 23,1 milioni del 2024. I raccolti abbondanti nella provincia dello Yunnan, principale regione produttrice del paese, hanno reso il frutto popolare sul mercato interno lasciando al contempo un surplus per l'esportazione. La provincia ha più che raddoppiato la superficie coltivata e la produzione tra il 2020 e il 2025. Le esportazioni verso il sud-est asiatico beneficiano delle misure di facilitazione commerciale previste dal Regional Comprehensive Economic Partnership e dalla Ferrovia Cina-Laos, inaugurata quasi 5 anni fa, che ha accelerato il trasporto terrestre mantenendo i prodotti agricoli più freschi rispetto alle alternative tradizionali. I mirtilli cinesi raggiungono ora Kuala Lumpur via terra o mare in pochi giorni anziché settimane, venduti a circa 7 dollari al chilogrammo. La refrigerazione durante il trasporto garantisce una qualità prossima al picco di maturazione, superiore a quanto ottenibile dopo una traversata oceanica di 25 giorni dal Sud America. La Cina ha superato gli Stati Uniti come primo produttore mondiale di mirtilli nel 2020. Nei 5 anni successivi, la superficie coltivata è cresciuta da circa 66.400 ettari a oltre 105.000, mentre la produzione è più che raddoppiata raggiungendo 810.000 tonnellate. A Singapore, i mirtilli cinesi vengono proposti a prezzi inferiori del 30-50% rispetto ai frutti australiani o giapponesi, con una qualità giudicata simile o solo leggermente inferiore.

La provincia di Hainan sta rafforzando la propria economia digitale, sfruttando le politiche del porto di libero scambio e la posizione geografica strategica per aiutare le imprese cinesi del settore digitale a raggiungere i mercati internazionali. Nella contea di Chiang Mai è stata recentemente inaugurata la base industriale per l'esportazione internazionale di short drama prodotte con intelligenza artificiale, il primo polo provinciale dedicato alla produzione assistita dall'intelligenza artificiale e all'esportazione di miniserie cinematografiche cinesi. Il mercato globale dei microdrama ha conosciuto una crescita esplosiva nel 2025, raggiungendo circa 18 miliardi di dollari, di cui la Cina ha rappresentato oltre 14 miliardi, pari al 77,8% del totale mondiale. Sul mercato internazionale, le piattaforme cinesi hanno generato circa il 90% del giro d'affari. Le 10 principali piattaforme di short drama all'estero per ricavi da acquisti in app erano tutte sostenute da capitali cinesi, con introiti combinati di 1,65 miliardi di dollari. La base industriale è posizionata come infrastruttura di contenuti digitali di nuova generazione, con la missione di potenziare la produzione tramite intelligenza artificiale e supportare l'espansione internazionale. Chiang Mai ha stretto una partnership con Volcano Engine, il braccio tecnologico del modello linguistico Dabao di ByteDance, che fornirà supporto lungo l'intero processo produttivo, dalla sceneggiatura alla generazione dei personaggi fino al montaggio intelligente, aumentando l'efficienza produttiva da 3 a 5 volte. La base sta inoltre creando un canale preferenziale per la distribuzione internazionale, con servizi integrati di localizzazione, revisione di conformità e abbinamento con i mercati di destinazione. Le politiche del porto di libero scambio di Hainan, tra cui il tetto del 15% sulle imposte societarie e individuali e i flussi transfrontalieri di dati semplificati, creano un ambiente favorevole per le imprese del settore.

Attraverso una rete crescente di cosiddetti cortili della scienza e della tecnologia, studenti e ricercatori che vivono e lavorano nei villaggi stanno fornendo servizi integrati ad aziende agricole familiari, cooperative e società di servizi agricoli, collegando la ricerca scientifica con una vasta gamma di operatori del settore. L'Università Agraria della Cina ha presentato un piano d'azione triennale per rafforzare i legami tra la rete nazionale dei cortili tecnologici e le nuove entità imprenditoriali agricole. Il piano, che copre il periodo 2026-2028, mira a stabilire meccanismi di coordinamento regolari per fornire supporto tecnico mirato agli operatori agricoli su larga scala e alle famiglie contadine circostanti. Entro il 2028, oltre 100 cortili tecnologici dovrebbero collaborare con le principali entità produttrici di cereali e semi oleosi monitorate dal Ministero dell'Agricoltura. Il programma è stato lanciato per la prima volta a Qinghai nel 2009, quando il professor Zhang Fuzuo dell'Accademia Cinese di Ingegneria iniziò a inviare studenti specializzati in agricoltura nelle aree rurali per vivere accanto ai contadini e risolvere problemi pratici di produzione. Negli anni, il programma si è evoluto in una piattaforma che integra innovazione scientifica, servizi sociali e formazione dei talenti. Il modello sviluppato nella stazione sperimentale di Qinghai combina competenze scientifiche, team dei cortili tecnologici, entità agricole moderne e famiglie contadine tradizionali, trasformando la ricerca in soluzioni pratiche per un'agricoltura verde e ad alto rendimento. I 16 cortili tecnologici di Qinghai fungono ora da terreno di sperimentazione per tecnologie e modelli imprenditoriali adattati a diversi operatori agricoli. Alcuni studenti hanno avviato servizi di agricoltura intelligente, integrando macchinari, input produttivi, competenze agronomiche e tecnologie digitali. Altri hanno sviluppato prodotti locali come farina ad alto contenuto di glutine e marchi di panificazione, creato impianti di fertilizzanti organici e ideato prodotti culturali e creativi legati ai cereali tradizionali.

0: 我们现在碰到一个很大的问题，就是我们拍到一半下大雨，基本上
1: 好大，
0: 那就只能这样子。

L'organo legislativo supremo della Cina ha lanciato una campagna di ispezione sulla scarsa conformità alla legge sull'accessibilità, promulgata 3 anni fa. Il Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo invierà squadre ispettive in 6 giurisdizioni provinciali tra giugno e luglio. Pechino, Shanghai, Chongqing, la regione autonoma della Mongolia Interna e le province di Henan e Gansu. Altre 8 giurisdizioni sono state incaricate di condurre autonomamente verifiche sulla conformità locale. La Cina conta 323 milioni di persone con 60 o più anni e circa 85 milioni di persone con disabilità. Il vicepresidente del Comitato Permanente, Wang Dongming, ha sottolineato che l'applicazione delle leggi sull'accessibilità è fondamentale per la tutela dei diritti umani, il miglioramento del welfare pubblico.

pubblico e la risposta alle sfide dell'invecchiamento demografico. La legge, la prima dedicata specificamente agli ambienti privi di barriere, è entrata in vigore nel settembre 2023 con l'obiettivo di garantire a persone con disabilità, anziani e altri cittadini un accesso equo, pieno e agevole alla vita sociale. Nonostante requisiti più stringenti per le nuove infrastrutture, gli esperti avvertono che le verifiche e le valutazioni sono rimaste insufficienti, producendo progetti che non rispondono alle reali esigenze degli utenti. Le squadre si concentreranno su 5 aree: conformità delle infrastrutture accessibili agli standard, accessibilità dei servizi digitali e di telecomunicazione, disponibilità dei servizi sociali, meccanismi di controllo e applicazione, consapevolezza pubblica della legge. Verranno utilizzati diversi metodi, tra cui audizioni ufficiali, discussioni di gruppo, ispezioni sul posto e sondaggi casuali. Un membro del comitato permanente ha proposto un sistema di gestione a ciclo chiuso che integri la conformità all'accessibilità nel sistema del credito sociale e richieda revisioni progettuali obbligatorie da parte di esperti, oltre alla creazione di una figura professionale di consulente per l'accessibilità.

0: 先生，
1: 我要看这个。
0: 你要几张？
1: 我要。

La Cina ha completamente attuato il proprio piano nazionale d'azione per i diritti umani relativo al periodo 2021-2025, portando a termine tutti i 181 compiti previsti. Lo afferma un rapporto di valutazione pubblicato congiuntamente dalla Società Cinese per gli Studi sui Diritti Umani e da 20 basi nazionali di formazione e istruzione in materia. Il documento evidenzia che la Cina ha promosso i diritti umani attraverso lo sviluppo, completando la costruzione di una società moderatamente prospera sotto ogni aspetto e avendo eliminato la povertà assoluta. Il paese dispone attualmente dei sistemi di istruzione, previdenza sociale e assistenza sanitaria più grandi al mondo. Progressi consistenti sono stati compiuti verso la prosperità comune, ponendo basi materiali più solide per l'ulteriore avanzamento dei diritti umani. Il rapporto sottolinea lo sviluppo di quella che viene definita democrazia popolare dell'intero processo, il rafforzamento della protezione giuridica dei diritti umani e il miglioramento del sistema istituzionale attraverso cui il popolo gestisce il paese. Sul fronte ambientale, il Codice Ecologico e Ambientale ha consolidato il quadro normativo per la protezione dell'ambiente, mentre il miglioramento della qualità ambientale ha contribuito a garantire meglio i diritti ambientali dei cittadini. I diritti delle donne, dei bambini, degli anziani e delle persone con disabilità risultano maggiormente tutelati. Il piano d'azione era il quarto rilasciato e attuato dal governo cinese. Il rapporto riconosce tuttavia che permangono spazi di miglioramento, con uno sviluppo ancora disomogeneo e insufficiente in alcune aree, mentre lo sviluppo scientifico-tecnologico e la trasformazione industriale generano nuove esigenze in termini di diritti. Il documento esprime l'aspettativa che la Cina risponda a queste sfide e faccia ulteriormente progredire la tutela dei diritti umani durante il 15° piano quinquennale, relativo al periodo 2026-2030. Il rapporto completo è disponibile in cinese e inglese sul sito ufficiale della Società Cinese per gli Studi sui Diritti Umani.

L'interazione quotidiana e precoce con i robot nelle strutture commerciali cinesi sta creando una generazione che considera la tecnologia robotica come una presenza naturale e familiare. Un vantaggio competitivo difficile da replicare per i concorrenti occidentali. L'osservazione emerge dall'esperienza diretta di una giornalista tecnologica il cui bambino, inizialmente terrorizzato da un robot umanoide in un centro commerciale, nel giro di poche settimane ha sviluppato un rapporto quotidiano con la macchina, ballando, interagendo e salutandola. Milioni di bambini cinesi vivono attualmente esperienze analoghe in centri commerciali, aeroporti, asili e ospedali, crescendo con i robot come compagni naturali anziché come minacce fantascientifiche. Il contrasto con il clima culturale occidentale è marcato. Negli Stati Uniti e in Europa il dibattito pubblico sui robot umanoidi resta fortemente connotato da ansie occupazionali, timori sulla privacy e immaginari distopici. I sondaggi mostrano costantemente una minore disponibilità a interagire con macchine autonome nella vita quotidiana. Nel 2025, circa 15.000 robot umanoidi sono stati dispiegati globalmente, l'85% dei quali consegnati da aziende cinesi. La Cina controlla il 90% delle terre rare magnetiche raffinate mondiali, il 45% delle esportazioni di batterie e circa il 70% delle domande globali di brevetto nel campo della robotica. Utilizzando la curva di espansione dei veicoli elettrici cinesi come riferimento, analisti proiettano che entro il 2035 i dispiegamenti annuali di robot umanoidi in Cina potrebbero raggiungere circa 11 milioni di unità. Se lo stock cumulativo raggiungesse 24 milioni di unità, ciò aggiungerebbe circa il 3,8% all'offerta effettiva di lavoro cinese, compensando quasi il 60% della contrazione prevista della forza lavoro dovuta ai cambiamenti demografici. Le aziende cinesi non aspettano condizioni perfette ma inseriscono i robot umanoidi in ambienti reali e imprevedibili, accelerando l'apprendimento sul campo.

La campagna denominata Impressioni della pesca cinese ha riunito studenti internazionali, membri di equipaggi stranieri nell'industria della pesca d'altura e lavoratori del settore ittico da 25 paesi, raccogliendo oltre 100 contributi tra video, racconti, fotografie e manufatti artigianali che documentano esperienze dirette nel settore ittico cinese. L'iniziativa, lanciata congiuntamente dall'Università Oceanica di Shanghai, dall'Accademia Cinese delle Scienze della Pesca e dall'Associazione Cinese per la Pesca d'Altura, ha premiato 10 opere e conferito il titolo di ambasciatore della cooperazione internazionale a 10 partecipanti. Tra i premiati, uno studente indonesiano 23enne ha descritto la propria scoperta dell'acquacoltura cinese come un percorso di consapevolezza, comprendendo che il settore non si limita all'allevamento dei pesci ma abbraccia l'intero ecosistema. L'esperienza gli ha rivelato come tradizione e modernità procedano di pari passo nel settore ittico cinese, con la saggezza dei pescatori che convive con sensori, modelli di dati, sistemi di acquacoltura a ricircolo e tecnologie di allevamento ecologico. Studenti da Vietnam, Cambogia, Tonga, Laos, Pakistan ed Ecuador hanno condiviso prospettive sulle rispettive esperienze nel settore. Una studentessa tongana ha evidenziato il sostegno cinese attraverso il trasferimento tecnologico e la condivisione di conoscenze per costruire un'economia blu più resiliente. Una studentessa ecuadoriana ha espresso l'auspicio che più prodotti ittici del suo paese raggiungano il mercato cinese con l'espansione della cooperazione bilaterale. Durante l'evento, i giovani partecipanti hanno proposto congiuntamente l'iniziativa globale giovanile per la governance della pesca marina, che sostiene equità e giustizia, il rafforzamento delle piattaforme multilaterali per affrontare collettivamente le sfide globali e il principio della crescita condivisa attraverso consultazione e collaborazione. L'iniziativa sottolinea che lo sviluppo sostenibile della pesca marina è vitale per gli ecosistemi, la sicurezza alimentare e il futuro condiviso dell'umanità.

0: 把你从雪地捡回家的时候，你比现在可脏多了，那张脸被血模糊得根本看不清样子。
1: 长远，

0: La Cina ha ampliato il proprio arsenale nucleare aggiungendo 20 testate nell'ultimo anno, portando il totale a 620 unità secondo l'ultimo rapporto annuale dello Stockholm International Peace Research Institute. Il dato, riferito a gennaio 2026, segna un incremento significativo rispetto alle 600 testate censite l'anno precedente. L'istituto svedese ha avvertito che le maggiori potenze mondiali si stanno progressivamente allontanando dagli impegni di disarmo assunti in passato. Secondo le stime del SIPRI, Pechino potrebbe aver iniziato a schierare testate su missili operativi durante esercitazioni in tempo di pace, con circa 34 testate dispiegate presso forze operative, rispetto alle 24 dell'anno precedente. Un simile cambiamento rappresenterebbe una svolta rispetto alla storica politica cinese di mantenere testate e vettori separati. Il rapporto indica inoltre che la Cina dispone di 775 silos missilistici terrestri, con lanciatori di missili balistici intercontinentali che superano quelli di Russia e Stati Uniti. L'inventario cinese di ICBM potrebbe eguagliare quello delle altre due potenze entro la fine del decennio. Fonti governative statunitensi citate nel rapporto suggeriscono che testate nucleari potrebbero essere state caricate su alcuni dei 100 missili ospitati in tre nuovi campi di silos, e possibilmente a bordo di un sottomarino nucleare lanciamissili impegnato in pattugliamenti di deterrenza quasi continui. Pechino ha ribadito di aderire a una strategia nucleare difensiva basata sul principio del non primo utilizzo, mantenendo le proprie forze al livello minimo necessario per la sicurezza nazionale. Il direttore del programma Armi di distruzione di massa del SIPRI, Wilfred Wan, ha osservato che le recenti attività cinesi possono essere interpretate come un tentativo di proteggere la sopravvivenza delle proprie forze nucleari e garantire la credibilità della deterrenza, in risposta ai progressi statunitensi nelle armi a precisione e nella difesa missilistica. L'inventario globale ammonta a 12.187 testate, di cui circa 4.000 dispiegate operativamente.
1: 行动说48小时内，他看到钻石。

Il divario tra gli approcci cinese e statunitense all'intelligenza artificiale si sta approfondendo, delineando due visioni radicalmente diverse del futuro tecnologico. Negli Stati Uniti, i neolaureati universitari stanno manifestando un crescente rifiuto dell'intelligenza artificiale. Recenti cerimonie di laurea in diversi atenei americani sono state teatro di contestazioni contro relatori che promuovevano l'intelligenza artificiale, mentre un sondaggio Gallup ha registrato un marcato aumento di ansia e rabbia tra la generazione Z nei confronti della tecnologia. Il malcontento affonda le radici in un mercato del lavoro sempre più ostile. Il mese scorso si è registrato il maggior numero di licenziamenti in quasi due anni, con oltre 38.000 posti eliminati. Dall'inizio dell'anno, il settore tecnologico ha annunciato oltre 123.000 tagli, in aumento del 65% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'occupazione nella fascia 22-25 anni nelle professioni più esposte all'automazione è calata del 13% dal 2022. In Cina, dove la disoccupazione giovanile resta elevata al 16,9% per la fascia 16-24 anni, il governo ha adottato una postura diametralmente opposta. I tribunali cinesi hanno stabilito che la riduzione dei costi tramite intelligenza artificiale non può giustificare il licenziamento del personale. Sul piano tecnologico, la strategia cinese privilegia efficienza, accessibilità e diffusione capillare. Il modello DeepSeek V4 Pro si è classificato tra i migliori al mondo in rapporto qualità-prezzo.

superando ampiamente i concorrenti occidentali in efficienza dopo una riduzione permanente del 75%. La politica cinese dei centri dati prevede la trasmissione dei dati dalle aree costiere orientali verso regioni interne ricche di energie rinnovabili. La Cina ha inoltre inaugurato il primo centro dati sottomarino su larga scala al largo dell'isola di Hainan, dove il raffreddamento oceanico naturale riduce significativamente i costi energetici.

0: Un'equipe di 5 esperti medici cinesi è arrivata a Kinshasa, nella Repubblica Democratica del Congo, per una missione di 3 mesi finalizzata al contenimento dell'epidemia di Ebola che si sta espandendo in una regione mineraria dove Pechino vanta ingenti investimenti. Il team comprende specialisti in epidemiologia, medicina clinica, ricerca e medicina tradizionale cinese, e collaborerà con le autorità locali per rafforzare le capacità di prevenzione e trattamento, fornendo formazione e orientamento alle istituzioni sanitarie locali, alle imprese cinesi e alle comunità cinesi residenti. Il dispiegamento rappresenta un momento significativo per la diplomazia sanitaria di Pechino in un'area centrale per i suoi interessi economici, data l'elevata concentrazione di investitori cinesi nel settore dell'oro e dei minerali critici. L'approccio cinese contrasta nettamente con quello statunitense, incentrato sul divieto d'ingresso per i viaggiatori provenienti dalla zona dell'epidemia e sulla costruzione di una struttura di isolamento in Kenya destinata al proprio personale. La Cina collaborerà inoltre con la Commissione dell'Unione Africana e i Centri Africani per il Controllo delle Malattie per rafforzare le capacità di contenimento nei paesi colpiti, inclusa l'Uganda. L'arrivo del team coincide con un vuoto vaccinale. L'epidemia riguarda il raro ceppo bundibugio, per il quale non esiste alcun vaccino approvato. I dati aggiornati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità confermano 344 casi e 60 decessi in 24 zone sanitarie nelle province di Ituri, Nord Kivu e Sud Kivu. L'epidemia ha raggiunto anche l'Uganda, con 15 casi e un decesso. Washington ha impegnato oltre 162 milioni di dollari nel contenimento dell'epidemia, ma la sua strategia regionale ha suscitato critiche per aver privilegiato la sicurezza occidentale rispetto alle partnership locali, come dimostrato dalle proteste a Nanyuki, in Kenya, contro una struttura di isolamento americana.
1: Quando 他们两个都很讨厌自己的影子，但是太阳一出来，影子就出现了。Lucky他总是把眼睛闭起来，眼睛一闭起来，就看不到影子了。看不到，你就不会有烦恼，就不会嫉妒，就不会。

0: 就是两个人不适合了，应该是说两个人一直都在磨合，磨合了5年，然后他也为了我改了很多。
1: 谢谢他。

Le case automobilistiche tedesche stanno cercando soluzioni urgenti per i propri stabilimenti sottoutilizzati, con speculazioni crescenti sull'ingresso di produttori cinesi o aziende della difesa nelle strutture inattive. In tutta Europa, i costruttori sono in difficoltà a causa della crescente concorrenza cinese, della domanda debole e della transizione accidentata verso i veicoli elettrici. Una soluzione consiste nell'aprire le fabbriche ai produttori cinesi per assemblare automobili in Europa, aggirando i dazi dell'Unione Europea sui veicoli elettrici, un passo già compiuto da Stellantis. I marchi cinesi BYD, MG e Chery stanno guadagnando terreno rapidamente nel mercato europeo, rappresentando circa il 9% delle vendite complessive della regione. Volkswagen, il maggiore costruttore europeo, ha dichiarato di essere aperta all'idea di collaborazioni con produttori cinesi nei propri stabilimenti. Il gruppo, impegnato nel taglio di migliaia di posti di lavoro, punta a ridurre la capacità produttiva globale di circa 1 milione di veicoli. Funzionari delle regioni che ospitano impianti Volkswagen hanno accolto favorevolmente l'ipotesi, sebbene il gruppo abbia successivamente ridimensionato le voci di accordi imminenti. Alcuni analisti ritengono che siano gli stessi costruttori cinesi a esitare, scoraggiati dagli elevati costi di produzione in Germania. Parallelamente, i costruttori tedeschi starebbero valutando l'apertura o la vendita di impianti ad aziende della difesa, in rapida espansione in un contesto europeo di riarmo. Il produttore franco-tedesco di carri armati KNDS sarebbe in trattativa per rilevare uno stabilimento Mercedes-Benz a Ludwigsfelde, nei pressi di Berlino, per convertirlo alla produzione di veicoli blindati. Volkswagen ha confermato colloqui con aziende della difesa per lo stabilimento di Osnabrück, incluse trattative con l'israeliana Rafael Advanced Defense Systems riguardanti componenti per il sistema Iron Dome. L'eventuale ingresso nel settore della difesa potrebbe risultare controverso per Volkswagen, fondata durante il regime nazista.

BYD ha riconquistato il primato mensile delle vendite automobilistiche in Cina nel mese di maggio, superando SAIC Motor per la prima volta in 5 mesi. Il costruttore ha venduto 383.453 veicoli, con un incremento dello 0,25% su base annua, segnando il primo ritorno alla crescita dopo 8 mesi consecutivi di cali. SAIC Motor ha registrato vendite per 348.988 unità, in diminuzione del 4,62%. Il recupero di BYD è stato trainato principalmente dai mercati esteri e dai marchi premium. Le vendite combinate delle serie Dynasty e Ocean, spina dorsale del gruppo in termini di volumi, sono diminuite del 5,22%. Al contrario, i marchi di fascia alta hanno registrato crescite notevoli. Fangchengbao ha venduto oltre 30.000 veicoli con un aumento del 139,7%, mentre Denza ha consegnato 16.303 unità. Le esportazioni hanno rappresentato il segmento in più rapida crescita, con 160.644 veicoli venduti all'estero, in aumento dell'80,4% e nuovo record aziendale. I mercati internazionali hanno pesato per circa il 42% delle vendite totali mensili. In aprile, BYD aveva superato le vendite combinate di Toyota, Lexus e Honda in Corea del Sud. Tra gli altri costruttori cinesi, Chery ha venduto 247.000 unità con un incremento del 20,5%, di cui oltre il 70% all'estero. Geely ha registrato 237.637 vendite. Tra le startup elettriche, Leapmotor si distingue con 81.569 consegne e una crescita dell'80%. Li Auto è risultata l'unica startup in calo sia su base annua che mensile, con 33.350 unità. Il panorama complessivo evidenzia come i maggiori costruttori cinesi si affidino sempre più alle esportazioni e ai prodotti di fascia alta per sostenere la crescita in un mercato interno caratterizzato da una competizione feroce.

Gli aerei di produzione cinese C-909 e C-919 dispongono ora di una rete più ampia di assistenza e manutenzione per componenti critici come motori e carrelli d'atterraggio, grazie all'espansione delle partnership con fornitori di servizi nella Cina continentale e a Hong Kong. Hong Kong Aircraft Engineering Company, una delle principali aziende mondiali di manutenzione aeronautica controllata dal gruppo Swire, ha completato in maggio la prima revisione generale del carrello d'atterraggio di un C-909 presso la sede di Xiamen, nella provincia del Fujian. Il C-909, jet regionale con oltre 180 unità in servizio, è il primo aeromobile cinese a operare voli nel sud-est asiatico e nell'Asia centrale, utilizzato da vettori stranieri tra cui TransNusa in Indonesia, Vietjet Air in Vietnam e Lao Airlines. Per quanto riguarda il C-919, la risposta cinese ai modelli occidentali Boeing 737 e Airbus A320, gli operatori possono ora usufruire di servizi completi di manutenzione e revisione nella Cina occidentale per i motori LEAP-1C forniti dal consorzio franco-americano CFM International. Sequan Service Aero Engine

0: Maintenance, una joint venture tra CFM e Air China con sede a Chengdu, ha ottenuto la certificazione come primo partner di manutenzione premier in Cina per i motori LEAP. Air China, che si è impegnata ad acquistare 100 C919, dispone attualmente di 12 esemplari in flotta. Con 37 unità consegnate complessivamente alla data di maggio, il C919 è entrato nel suo quarto anno di servizio commerciale domestico. Analisti del settore hanno sottolineato che una rete di supporto domestica più solida garantirà tempi di revisione dei motori più rapidi e costi più competitivi. Pechino e Washington hanno raggiunto accordi sull'acquisto di aeromobili e motori durante la visita del presidente Trump nella capitale cinese in maggio, con la Cina che acquisterà fino a 450 motori J e 200 aerei Boeing.
1: Just 996

Un ristretto gruppo di aziende biotecnologiche cinesi potrebbe commercializzare farmaci con il proprio marchio in Europa e negli Stati Uniti entro i prossimi 10-15 anni, secondo analisti del settore e della politica industriale. Nel contesto del boom delle licenze in uscita per farmaci in fase iniziale, il dibattito tra investitori e analisti si concentra su quali aziende cinesi inizieranno per prime a vendere direttamente sui mercati internazionali. Gli analisti indicano Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals, CSPC Pharmaceutical Group e Hansoh Pharmaceutical come i candidati principali a competere con giganti globali quali Pfizer, Roche e AstraZeneca. Hengrui, la maggiore azienda farmaceutica cinese per capitalizzazione, ha siglato il mese scorso un accordo di collaborazione e licenza da 15,2 miliardi di dollari con Bristol Myers Squibb, coprendo 13 programmi in fase iniziale in oncologia e immunologia. CSPC aveva già concluso in gennaio un accordo fino a 18,5 miliardi di dollari con AstraZeneca per i diritti globali esclusivi al di fuori della Cina sul proprio portafoglio iniettabile per la gestione del peso. ING prevede che il valore totale degli accordi di licenza in uscita tra aziende biotech cinesi e case farmaceutiche occidentali raggiungerà circa 240 miliardi di dollari quest'anno, rispetto ai 136 miliardi del 2025. Tuttavia, la commercializzazione diretta sui mercati esteri richiede capitali enormi. Portare un farmaco oncologico in un'area terapeutica ampia come il trattamento di prima linea del cancro al polmone può costare circa 2 miliardi di dollari solo in sperimentazioni cliniche. Un sondaggio ha rilevato che solo un'azienda biofarmaceutica cinese su 4 sta considerando attivamente la commercializzazione indipendente all'estero. Secondo ING, le aziende cinesi potrebbero concentrarsi inizialmente sul mercato europeo, dove i governi cercano attivamente di ridurre la spesa farmaceutica e le nuove domande di autorizzazione presso l'Agenzia Europea del Farmaco sono diminuite del 20% dall'inizio dell'anno.

Le vendite di oro in Cina hanno subito un brusco rallentamento dopo il ritiro dei prezzi globali dai massimi storici, con i consumatori che rinviano gli acquisti per timore di ulteriori ribassi. Un gioielliere del mercato di Yew Garden a Shanghai ha riferito che le sue vendite giornaliere sono precipitate da 2-3 kg nei primi due mesi dell'anno a soli 100-200 grammi, un calo di circa il 90%. Il prezzo spot dell'oro ha perso quasi il 3% in maggio, attestandosi oltre il 20% al di sotto del record di 1255 yuan al grammo raggiunto sulla borsa dell'oro di Shanghai alla fine di gennaio. Sebbene il valore si mantenga intorno ai 1000 yuan al grammo, i dettaglianti riscontrano estrema cautela tra i consumatori, preoccupati per le incognite geopolitiche ed economiche. I clienti sembrano disposti ad acquistare solo quando si conferma un trend rialzista. I dati dell'Ufficio Nazionale di Statistica mostrano che 15 mesi consecutivi di crescita delle vendite al dettaglio di gioielleria, inclusi i prodotti in oro e argento, si sono interrotti in aprile con un calo del 21,3% su base annua. Il fenomeno non riguarda solo i piccoli dettaglianti. Anche i grandi rivenditori della zona di Yew Garden registrano situazioni analoghe, aggravate dal periodo degli esami di ammissione universitaria che distoglie famiglie e studenti dagli acquisti. In quanto secondo maggiore consumatore mondiale di oro dopo l'India, i comportamenti d'acquisto cinesi esercitano un peso significativo sui prezzi globali. Analisti del settore futures ritengono che i prezzi dell'oro manchino di slancio rialzista nel breve termine, compressi tra le tensioni geopolitiche che sostengono il bene rifugio e fattori ribassisti quali potenziali aumenti dei tassi da parte di Banca Centrale Europea e Banca del Giappone e un dollaro forte. La borsa dell'oro di Shanghai ha allentato le misure di controllo del rischio, riducendo i margini su contratti oro e argento di 3 punti percentuali.

L'assicuratore francese AXA e la banca britannica Standard Chartered lanciano questa settimana nuove offerte destinate alla clientela ad alto patrimonio netto a Hong Kong, dimostrando che il recente inasprimento normativo sugli investimenti transfrontalieri dei cittadini della Cina continentale non ha frenato i piani di espansione delle società finanziarie internazionali nella città. AXA introduce AXA Global Private, una piattaforma rivolta a clienti con polizze assicurative o prodotti di investimento di valore compreso tra 10 e 15 milioni di dollari di Hong Kong. Standard Chartered inaugura un nuovo centro di gestione patrimoniale di lusso presso One Causeway Bay, il settimo nella città e il ventesimo al mondo. L'autorità monetaria di Hong Kong ha confermato che tutte le banche hanno ottemperato alle istruzioni emesse il mese scorso, che richiedono ai clienti della Cina continentale che aprono conti di investimento di dichiarare che i fondi provengono da fuori la Cina continentale. Misure analoghe sono state adottate dalla Securities and Futures Commission per i broker. Secondo la dirigenza di AXA, la maggior parte dei clienti ad alto patrimonio dispone già di asset allocati al di fuori della Cina come parte della propria strategia globale. Hong Kong ha superato la Svizzera come maggiore centro mondiale di gestione patrimoniale transfrontaliera, con 2.955 miliardi di dollari l'anno scorso contro 2.944 miliardi della piazza elvetica, secondo Boston Consulting Group. La piattaforma di AXA offre servizi assicurativi, di investimento e di pianificazione successoria, inclusa la protezione di immobili di pregio, collezioni d'arte e polizze contro sequestri. Standard Chartered ha evidenziato che la crescita economica asiatica, più rapida rispetto a Europa e altri mercati, sosterrà il ruolo di Hong Kong come centro di gestione patrimoniale. Il conflitto in Iran, iniziato il 28 febbraio, ha inoltre spinto alcuni investitori mediorientali a diversificare verso Hong Kong, percepita come porto sicuro.

Il Partito Democratico Progressista al governo a Taiwan ha nominato il deputato al primo mandato Puma Shen Pao Yang come candidato alla carica di sindaco di Taipei nelle elezioni locali previste per la fine dell'anno, in una sfida considerata ardua contro il popolare sindaco uscente Wen Chiang-wan del Kuomintang. La scelta ha sorpreso molti osservatori, trattandosi di un ex accademico entrato in politica solo 2 anni fa attraverso il sistema delle liste proporzionali. Shen, già professore associato di criminologia, si è fatto conoscere per le ricerche sulla guerra cognitiva condotta dalla Cina continentale e per aver cofondato la Kuma Academy, un'istituzione dedicata all'addestramento della difesa civile. Pechino lo ha inserito nella lista nera e nel 2024 lo ha designato come separatista irriducibile, emettendo un mandato d'arresto. I sondaggi indicano una sfida formidabile. Un'indagine TVBS di fine maggio attribuisce a Chiang il 58% dei consensi contro il 30% di Shen, con il sindaco uscente in vantaggio in quasi tutti i gruppi demografici, compresi i giovani tra 20 e 29 anni. Tra gli elettori indipendenti, il divario raggiunge il 57% contro il 14%. Le difficoltà strutturali per Shen sono molteplici. Taipei è tradizionalmente orientata verso il Kuomintang. Il Taiwan People's Party ha rinunciato a sfidare i sindaci uscenti del KMT consolidando il voto di opposizione, e l'immagine fortemente indipendentista del candidato DPP risulta poco attraente per gli elettori moderati. Un sondaggio dello United Daily News ha rilevato che il 63% dei taiwanesi è favorevole al mantenimento indefinito dello status quo nello stretto, il livello più alto mai registrato, mentre il sostegno all'indipendenza è sceso al 21%. Chiang, pronipote di Chiang Kai-shek, è considerato uno dei più promettenti candidati del KMT alla leadership dell'isola per le elezioni del 2028 o 2032.

uno dei più eminenti scienziati nucleari cinesi, ha pubblicamente chiarito il proprio ruolo nel settore in rapida espansione della termovalorizzazione dei rifiuti, dopo anni di speculazioni che collegavano le tecnologie delle armi nucleari all'incenerimento dei rifiuti urbani. Du Xianguan, fisico veterano delle armi nucleari e accademico dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha confermato attraverso un comunicato ufficiale di aver svolto attività di ricerca e consulenza relative allo sviluppo del progetto pilota delle cosiddette città a rifiuti zero. L'iniziativa costituisce un elemento chiave della strategia ambientale cinese, volta a ridurre i rifiuti e a eliminare progressivamente le discariche tradizionali. Lo scienziato ha tuttavia precisato di non aver mai partecipato a progetti che prevedessero l'applicazione di tecnologie nucleari all'incenerimento dei rifiuti, né di aver autorizzato alcuna organizzazione o individuo a farlo. La precisazione giunge dopo anni di discussioni online che suggerivano come l'industria cinese dell'incenerimento avesse beneficiato di competenze sviluppate originariamente per i programmi nucleari militari e sottomarini. La trasformazione del panorama della gestione dei rifiuti in Cina è stata radicale. Le discariche rappresentavano l'85,2% del trattamento dei rifiuti urbani nel 2005, mentre l'incenerimento copriva meno del 10%. Entro il 2023, le proporzioni si sono invertite. La quota delle discariche è scesa al 7,5%.

e quella dell'incenerimento è salita all'82,5%. La capacità giornaliera di incenerimento della Cina ha superato 1.100.000 tonnellate alla fine del 2024, rappresentando circa il 60% della capacità globale e superando il totale combinato di Europa, Stati Uniti e Giappone. L'espansione è stata così rapida che alcuni operatori segnalano carenze di materia prima, con circa il 5% degli impianti funzionante a metà capacità per insufficienza di rifiuti da trattare.

Su ogni 10 robot umanoidi venduti nel mondo, 8 provengono dalla Cina. Questo dato, emerso da un rapporto congiunto di CCID Media e China Electronics News, fotografa una trasformazione profonda nelle esportazioni tecnologiche cinesi, non più fondate sulla scala produttiva e sui prezzi bassi, ma su sofisticazione e innovazione. La Cina ospita oltre 140 produttori di robot umanoidi, con spedizioni annuali di 14.400 unità che rappresentano l'84,7% del totale globale. AGBOT, azienda di Shanghai, è diventata il primo esportatore mondiale di robot umanoidi, con consegne internazionali avviate nel 2025 e un centro esperienze inaugurato in Malesia in gennaio. A fine febbraio, AGBOT

è entrata nel mercato tedesco con un evento a Monaco di Baviera, annunciando una partnership strategica con Mind Group, leader globale nei componenti automobilistici, le cui fabbriche fungeranno da ambienti di addestramento per i robot. I dati doganali mostrano che nel primo trimestre dell'anno le esportazioni cinesi di robot di ogni tipo hanno raggiunto 11,32 miliardi di yuan, con spedizioni verso 148 paesi. I robot per la pulizia rappresentano quasi il 70% del totale. Pudu Robotics di Shenzhen ha spedito 120.000 robot di servizio in oltre 80 paesi. L'espansione non si limita ai robot. Gli occhiali intelligenti cinesi, dotati di traduzione in tempo reale e assistenza visiva, hanno registrato spedizioni per 2,46 milioni di unità nel 2025, con un aumento dell'87,1%. Le esportazioni sono cresciute del 64,9%, raggiungendo 32 paesi. Le aziende tecnologiche cinesi non competono più solo sul prezzo, ma offrono un ciclo commerciale completo: hardware per attrarre clienti, software per fidelizzarli e servizi a valore aggiunto per generare ricavi a lungo termine, secondo un modello già collaudato negli smartphone e nei veicoli elettrici.

Le esportazioni cinesi di mirtilli freschi stanno registrando un'impennata straordinaria, con una quota preponderante destinata al sud-est asiatico, dove le infrastrutture commerciali e logistiche mantengono il prodotto fresco e competitivo nel prezzo. La Cina ha esportato mirtilli e mirtilli rossi per un valore di 24,4 milioni di dollari nel solo mese di aprile. Nel primo trimestre, le esportazioni hanno raggiunto 38,8 milioni di dollari, rispetto ai 50,8 milioni dell'intero 2025 e ai 23,1 milioni del 2024. I raccolti abbondanti nella provincia dello Yunnan, principale regione produttrice del paese, hanno reso il frutto popolare sul mercato interno lasciando al contempo un surplus per l'esportazione. La provincia ha più che raddoppiato la superficie coltivata e la produzione tra il 2020 e il 2025. Le esportazioni verso il sud-est asiatico beneficiano delle misure di facilitazione commerciale previste dal Regional Comprehensive Economic Partnership e dalla ferrovia Cina-Laos, inaugurata quasi 5 anni fa, che ha accelerato il trasporto terrestre mantenendo i prodotti agricoli più freschi rispetto alle alternative tradizionali. I mirtilli cinesi raggiungono ora Kuala Lumpur via terra o mare in pochi giorni anziché settimane, venduti a circa 7 dollari al chilogrammo. La refrigerazione durante il trasporto garantisce una qualità prossima al picco di maturazione, superiore a quanto ottenibile

e dopo una traversata oceanica di 25 giorni dal Sud America. La Cina ha superato gli Stati Uniti come primo produttore mondiale di mirtilli nel 2020. Nei 5 anni successivi, la superficie coltivata è cresciuta da circa 66.400 ettari a oltre 105.000, mentre la produzione è più che raddoppiata raggiungendo 810.000 tonnellate. A Singapore, i mirtilli cinesi vengono proposti a prezzi inferiori del 30-50% rispetto ai frutti australiani o giapponesi, con una qualità giudicata simile o solo leggermente inferiore.

La provincia di Hainan sta rafforzando la propria economia digitale, sfruttando le politiche del porto di libero scambio e la posizione geografica strategica per aiutare le imprese cinesi del settore digitale a raggiungere i mercati internazionali. Nella contea di Chiang Mai è stata recentemente inaugurata la base industriale per l'esportazione internazionale di short drama prodotte con intelligenza artificiale, il primo polo provinciale dedicato alla produzione assistita dall'intelligenza artificiale e all'esportazione di miniserie cinematografiche cinesi. Il mercato globale dei microdrama ha conosciuto una crescita esplosiva nel 2025, raggiungendo circa 18 miliardi di dollari, di cui la Cina ha rappresentato oltre 14 miliardi, pari al 77,8% del totale mondiale. Sul mercato internazionale, le piattaforme cinesi hanno generato circa il 90% del giro d'affari. Le 10 principali piattaforme di short drama all'estero per ricavi da acquisti in app erano tutte sostenute da capitali cinesi, con introiti combinati di 1,65 miliardi di dollari. La base industriale è posizionata come infrastruttura di contenuti digitali di nuova generazione, con la missione di potenziare la produzione tramite intelligenza artificiale e supportare l'espansione internazionale. Chiang Mai ha stretto una partnership con Volcano Engine, il braccio tecnologico del modello linguistico Dabao di ByteDance, che fornirà supporto lungo l'intero processo produttivo, dalla sceneggiatura alla generazione dei personaggi fino al montaggio intelligente, aumentando l'efficienza produttiva da 3 a 5 volte. La base sta inoltre creando un canale preferenziale per la distribuzione internazionale, con servizi integrati di localizzazione, revisione di conformità e abbinamento con i mercati di destinazione. Le politiche del porto di libero scambio di Hainan, tra cui il tetto del 15% sulle imposte societarie e individuali e i flussi transfrontalieri di dati semplificati, creano un ambiente favorevole per le imprese del settore.

0: 好，马上开始。
1: 请问一下，这里是国际仙女航厦吗？
0: 我要的山不。

0: 要试着看，并不是你在我身旁，
1: 走吧，我们回家。

Attraverso una rete crescente di cosiddetti cortili della scienza e della tecnologia, studenti e ricercatori che vivono e lavorano nei villaggi stanno fornendo servizi integrati ad aziende agricole familiari, cooperative e società di servizi agricoli, collegando la ricerca scientifica con una vasta gamma di operatori del settore. L'Università Agraria della Cina ha presentato un piano d'azione triennale per rafforzare i legami tra la rete nazionale dei cortili tecnologici e le nuove entità imprenditoriali agricole. Il piano, che copre il periodo 2026-2028, mira a stabilire meccanismi di coordinamento regolari per fornire supporto tecnico mirato agli operatori agricoli su larga scala e alle famiglie contadine circostanti. Entro il 2028, oltre 100 cortili tecnologici dovrebbero collaborare con le principali entità produttrici di cereali e semi oleosi monitorate dal Ministero dell'Agricoltura. Il programma è stato lanciato per la prima volta a Qu nel 2000, quando il professor Zhang Fuzuo dell'Accademia Cinese di Ingegneria iniziò a inviare studenti specializzati in agricoltura nelle aree rurali per vivere accanto ai contadini e risolvere problemi pratici di produzione. Negli anni, il programma si è evoluto in una piattaforma che integra innovazione scientifica, servizi sociali e formazione dei talenti. Il modello sviluppato nella stazione sperimentale di Qu combina competenze scientifiche, team dei cortili tecnologici, entità agricole moderne e famiglie contadine tradizionali.

eccezionali, trasformando la ricerca in soluzioni pratiche per un'agricoltura verde e ad alto rendimento. I 16 cortili tecnologici di Qu fungono ora da terreno di sperimentazione per tecnologie e modelli imprenditoriali adattati a diversi operatori agricoli. Alcuni studenti hanno avviato servizi di agricoltura intelligente, integrando macchinari, input produttivi, competenze agronomiche e tecnologie digitali. Altri hanno sviluppato prodotti locali come farina ad alto contenuto di glutine e marchi di panificazione, creato impianti di fertilizzanti organici e ideato prodotti culturali e creativi legati ai cereali tradizionali.

promulgata 3 anni fa. Il Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo invierà squadre ispettive in 6 giurisdizioni provinciali tra giugno e luglio: Pechino, Shanghai, Chongqing, la regione autonoma della Mongolia Interna e le province di Henan e Gansu. Altre 8 giurisdizioni sono state incaricate di condurre autonomamente verifiche sulla conformità locale. La Cina conta 323 milioni di persone con 60 o più anni e circa 85 milioni di persone con disabilità. Il vicepresidente del Comitato Permanente, Wang Dongming, ha sottolineato che l'applicazione delle leggi sull'accessibilità è fondamentale per la tutela dei diritti umani, il miglioramento del welfare pubblico e la risposta alle sfide dell'invecchiamento demografico. La legge, la prima dedicata specificamente agli ambienti privi di barriere, è entrata in vigore nel settembre 2023 con l'obiettivo di garantire a persone con disabilità, anziani e altri cittadini un accesso equo, pieno e agevole alla vita sociale. Nonostante requisiti più stringenti per le nuove infrastrutture, gli e digitali e di telecomunicazione, disponibilità dei servizi sociali, meccanismi di controllo e applicazione, consapevolezza pubblica della legge. Verranno utilizzati diversi metodi, tra cui audizioni ufficiali, discussioni di gruppo, ispezioni sul posto e sondaggi casuali. Un membro del Comitato Permanente ha proposto un sistema di gestione a ciclo chiuso che integri la conformità all'accessibilità nel sistema del credito sociale e richieda revisioni progettuali obbligatorie da parte di esperti, oltre alla creazione di una figura professionale di consulente per l'accessibilità.

La Cina ha completamente attuato il proprio piano nazionale d'azione per i diritti umani relativo al periodo 2021-2025, portando a termine tutti i 181 compiti previsti. Lo afferma un rapporto di valutazione pubblicato congiuntamente dalla Società Cinese per gli Studi sui Diritti Umani e da 20 basi nazionali di formazione e istruzione in materia. Il documento evidenzia che la Cina ha promosso i diritti umani attraverso lo sviluppo, completando la costruzione di una società moderatamente prospera sotto ogni aspetto e avendo eliminato la povertà assoluta. Il paese dispone attualmente dei sistemi di istruzione, previdenza sociale e assistenza sanitaria più grandi al mondo. Progressi consistenti sono stati compiuti verso la prosperità comune, ponendo basi materiali più solide per l'ulteriore avanzamento dei diritti umani. Il rapporto sottolinea lo sviluppo di quella che viene definita democrazia popolare dell'intero processo, il rafforzamento della protezione giuridica dei diritti umani e il miglioramento del sistema istituzionale attraverso cui il popolo gestisce il paese. Sul fronte ambientale, il Codice Ecologico e Ambientale ha consolidato il quadro normativo per la protezione dell'ambiente, mentre il miglioramento della qualità ambientale ha contribuito a garantire meglio i diritti ambientali dei cittadini. I diritti delle donne, dei bambini, degli anziani e delle persone con disabilità risultano maggiormente tutelati. Il piano d'azione era il quarto rilasciato e attuato dal governo cinese. Il rapporto riconosce tuttavia che permangono spazi di miglioramento, con uno sviluppo ancora disomogeneo e insufficiente in alcune aree, mentre lo sviluppo scientifico-tecnologico e la trasformazione industriale generano nuove esigenze in termini di diritti. Il documento esprime l'aspettativa che la Cina risponda a queste sfide e faccia ulteriormente progredire la tutela dei diritti umani durante il 15° piano quinquennale, relativo al periodo 2026-2030. Il rapporto completo è disponibile in cinese e inglese sul sito ufficiale della Società Cinese per gli Studi sui Diritti Umani.

L'interazione quotidiana e precoce con i robot nelle strutture commerciali cinesi sta creando una generazione che considera la tecnologia robotica come una presenza naturale e familiare, un vantaggio competitivo difficile da replicare per i concorrenti occidentali. L'osservazione emerge dall'esperienza diretta di una giornalista tecnologica il cui bambino, inizialmente terrorizzato da un robot umanoide in un centro commerciale, nel giro di poche settimane ha sviluppato un rapporto quotidiano con la macchina, ballando, interagendo e salutandola. Milioni di bambini cinesi vivono attualmente esperienze analoghe in centri commerciali, aeroporti, asili e ospedali, crescendo con i robot come compagni naturali anziché come minacce fantascientifiche. Il contrasto con il clima culturale occidentale è marcato. Negli Stati Uniti e in Europa il dibattito pubblico sui robot umanoidi resta fortemente connotato da ansie occupazionali, timori sulla privacy e immaginari distopici. I sondaggi mostrano costantemente una minore disponibilità a interagire con macchine autonome nella vita quotidiana. Nel 2025, circa 15.000 robot umanoidi sono stati dispiegati globalmente, l'85% dei quali consegnati da aziende cinesi. La Cina controlla il 90% delle terre rare magnetiche raffinate mondiali, il 45% delle esportazioni di batterie e circa il 70% delle domande globali di brevetto nel campo della robotica. Utilizzando la curva di espansione dei veicoli elettrici cinesi come riferimento, analisti proiettano che entro il 2035 i dispiegamenti annuali di robot umanoidi in Cina potrebbero raggiungere circa 11 milioni di unità. Se lo stock cumulativo raggiungesse 24 milioni di unità, ciò aggiungerebbe circa il 3,8% all'offerta effettiva di lavoro cinese, compensando quasi il 60% della contrazione prevista della forza lavoro dovuta ai cambiamenti demografici. Le aziende cinesi non aspettano condizioni perfette ma inseriscono i robot umanoidi in ambienti reali e imprevedibili, accelerando l'apprendimento sul campo.

La campagna denominata Impressioni della pesca cinese ha riunito studenti internazionali, membri di equipaggi stranieri nell'industria della pesca d'altura e lavoratori del settore ittico da 25 paesi, raccogliendo oltre 100 contributi tra video, racconti, fotografie e manufatti artigianali che documentano esperienze dirette nel settore ittico cinese. L'iniziativa, lanciata congiuntamente dall'Università Oceanica di Shanghai, dall'Accademia Cinese delle Scienze della Pesca e dall'Associazione Cinese per la Pesca d'Altura, ha premiato 10 opere e conferito il titolo di ambasciatore della cooperazione internazionale a 10 partecipanti. Tra i premiati, uno studente indonesiano 23enne ha descritto la propria scoperta dell'acquacoltura cinese come un percorso di consapevolezza, comprendendo che il settore non si limita all'allevamento dei pesci ma abbraccia l'intero ecosistema. L'esperienza gli ha rivelato come tradizione e modernità procedano di pari passo nel settore ittico cinese, con la saggezza dei pescatori che convive con sensori, modelli di dati, sistemi di acquacoltura a ricircolo e tecnologie di allevamento ecologico. Studenti da Vietnam, Cambogia, Tonga, Laos, Pakistan ed Ecuador hanno condiviso prospettive sulle rispettive esperienze nel settore. Una studentessa tongana ha evidenziato il sostegno cinese attraverso il trasferimento tecnologico e la condivisione di conoscenze per costruire un'economia blu più resiliente. Una studentessa ecuadoriana ha espresso l'auspicio che più prodotti ittici del suo paese raggiungano il mercato cinese con l'espansione della cooperazione bilaterale. Durante l'evento, i giovani partecipanti hanno proposto congiuntamente l'iniziativa globale giovanile per la governance della pesca marina, che sostiene equità e giustizia, il rafforzamento delle piattaforme multilaterali per affrontare collettivamente le sfide globali e il principio della crescita condivisa attraverso consultazione e collaborazione. L'iniziativa sottolinea che lo sviluppo sostenibile della pesca marina è vitale per gli ecosistemi, la sicurezza alimentare e il futuro condiviso dell'umanità.

放开！你在干嘛？放开！

12.30 a 15.

嗯。

梦想在我这里刚好行不通，绚烂的美景在你面前行不动，失去了挚爱为何看来行不动，难道现实比我想的还要重。

My turn。美丽的季节，空荡荡的房间，我多想能够出现在我身边。Oh my。

0: 不知道。给我拿武器。
1: 我没有任何武器，我不会伤害你的。先让我检查一下你的伤口吧。

0: Let me put my voice. Yeah.
1: IGR.

iPhone X, I don't got an X. Get out Pokemon, Pokedex.

911，我也好想要 party。嗯，带我走。

那个嘣嘣嘣那个嘣。

0: 扛不扛得住啊，豆哥？
1: 两个小孩扛不住，会有点想扛不住。
0: 我还是年轻的扛好了。
1: 我是。